0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: come i Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Rick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo di dar.

from fire. Together. We'll see.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: bocca.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

trou.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

hurt and sadness filled.

Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici.

0: Pappetta, Pappina, Pappona. Abbiamo... XV secolo.
1: Ladies and gentlemen!
0: Abbiamo perso il quindicesimo?
1: Sì!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Fine, sonny boy.
1: Check, check, one, two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
2: Un saluto a tutti!
1: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock col maestro TJ in regia. Bella bro,
2: bella gabbia.
1: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check one two. Dalla gabbia e punk rock.

Ah!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

il boar. E con suo trattore il vapi assede in cavalli nel bus del cool, nel bus del cool, del mecan. Oggi sonà col mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi sonà col mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi sonà col mecan, e me l'ha messo nel bus del cool.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio

0: Casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: E allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surro!

Yeah.

0: Guangzhou. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Grow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Club, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, Gabbai, punk rock.

0: Listen to Radio Station.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
2: Hey, Travis del Tintere, che passa?
3: Ok, 1 o'clock.
4: 1 o'clock.
3: Ok, see you tomorrow. Oh, Iris. My name is Travis.
4: Thanks a lot, Travis.

Noi non distruggiamo l'eretico perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il Grande Fratello, noi ti cancelleremo dalla storia.

0: questi mass media sfruttano il momento e si divertono alle vostre spalle più della bistregata del centro sociale, fatemi una risata, il nostro programma viene seguito perché se ne frega del loro discorso.
1: Siete capaci di cantare solo sporchi a balzare al cinema, pure a tutte le carte che non meritano ascolto.
0: Non ho finito questa cosa, nel momento in cui appunto la critica era il fatto di essersi appropriati di una cultura che non è la nostra.
1: Parole,
0: no?
1: Parole, solo parole per l'unica volontà, quella di cambiare il volume dei voi portafogli, girando cada un pezzo. Grazie.

Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. J

Soldier.

0: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.
1: Ladies and gentlemen. Yeah.

My man Light You in the house. Help me.

Yeah.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un gruppo mare, scostumate paravise. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, e trovatori e sole, trovatori e sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. Fermona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, ma fermona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare. Che sera, la scudisciata turco, mamma mia, saluto.

che ci para vedere e ci para trovare una femmina. E ci pare a vedere e ci pare a capire una femmina. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, ma una mezza.

le idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità, meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però, per cortesia, lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote.

0: 4 novembre 1918, Comando Supremo. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano inferiore per numero permette
1: iniziò il 24 maggio, è conclusa. I resti di quello che fu uno dei più orgogliosi eserciti del mondo risalgono in disordine le pareti che avevano disceso.
2: L'alta guida. 1,58 m di monarca. Un monarca scarso. Cavatela voi altri un'altra se volete. E avrete l'alta guida.

posto dove andiamo, non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi,

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

bar, nella notte profonda, sembra che uno gliel'avesse detto e invece non gliel'aveva detto, che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Yo boy, siamo i DJs.
1: E stacchiamo!

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

le frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

0: Oh!
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
3: il cazzo di

0: Cina.
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Stereo.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio Rosso.

0: L'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Beh,
1: Oh,
0: crepi di
1: andiamocene,
0: ghiaccio.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Donna la folle par T-Rex.
3: Beautiful.

0: wankers.
1: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
2: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
3: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

all'importante, cioè

di lacrime, pure piene d'angoscia. Il mio presente è merda e non esiste futuro. Sto giocando d'azzardo con il tempo, che non ha mai avuto pietà di me.

Atlantik. Trans Atlantik.

Atlantik. Trans. Atlantik. Trans. Atlantik. Trans. Atlantik.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca di Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

Dallas isn't so much as so much.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima!
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche!
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana!
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sei surrealista
0: Non
1: anch'io.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.
2: It's dark in here. The land where civilization forgot. It's the underground. Welcome to the jungle.